0: Jaroni majore, jora murai jonio, jaroni majore, e jora murai jonio, jaroni majore, jora. E dighol koi uroni nolobai jonio, agore sinaki, e dora murai joni, o agore sinaki dora.
1: Etia agbor hai sweti.